malo gaiwa o ka wele di ministerio bela kada moto ya ya e kargo di malo gaiwa e malo gaiwa mbala go ka wele di ministerio bela kada moto ya ya e odo presidente odo governatore odo administratore odo di polizia odo delegado odo tecnico odo motorista e odo di produttore odo primero odo toronero odo guardacosta odo tecnico da macchina cargo di malo gaiwa Kaledi ministerio, kaledi ministerio, belaga da butu ya ya, atumi lokane ya, mabata e viola, ovaiwe na ministerio belaga.

0: tatu. Tati mulipo mulipo.
1: Mulipo mbuya, mbuya.
0: Cheswa ni kulira. Kodi tapfafara tatasadzina.
1: Ya falinda Armando Steven Dixon.
0: Armando
1: Steven Dixon.
0: Oh, baba Steven.
1: Ine ndembuya.
0: Ya. Muri kutifuira ntedo kupona nzatu.
1: Ntedo ndikufuira ndiri kuno kumanika district ya Vanduzi post ya Matinyo localidade Monegera Pungwe 2.
0: Ah, Monegera Pungwe 2.
1: Steven Dixon.
0: Ya. Kumwe kupanduzi kutani?
1: Kuno panduzi kurigino. Ma mairi matatu ya mvura basi.
0: Mvura basi.
1: Mvura basi. Asi hapa chaita mpunika ema tiyari wino. Andi, andi. Pini kune kukunyumbe.
0: Kuno kodi jinga kare tani. Ife mvura ilipo usekerera koka koka. Ukatapiti jambu makulima kumashana ribozi batawuru. Mbatati tani kodi.
1: Na adazo za zirigwino wa si sabwino maningi zirigupo kuti kukwe kia ya gozi ya Raki Musa Ndi kilibesita magumashano ya boti kiti makurukoto.
0: Muntu za mafara kutani tsono baba?
1: Mafara tingengu mika kwa nisi gondi kwa kuti basa mbalipindiri batugoro Kuna wensi wa basa wa muradio Musa Mbigri kuti makurukoto basa bandeji.
0: Tatenda pregani kulimba kuna bare nanas?
1: So kuyamba andu kulimba kuna imirebi mkipinebo wa marikemu ne?
0: Chefsa nikulilo wa mazamu chela kwa shenkupi jino zukula kemu na plasha muna wapana parati msabiki.
1: Mbisho na soteki niko. Chesibiri mkipina kulimba kuna babangu. Steven Dixon, nama wangu Maria Milion, kazi wangu Maria Ricardo, Maria Jose, wano, Wiskus Armando, Dini Armando, Edini Sone Armando, Amelia Armando, Iria Armando, Dersi Armando, Rabega Armando, Rita Armando, Erton, Armando, Steven Armando. Madisa Maria Parraggi. Dorfa Sirva. Ya waja, manu ya kwa shangarabu, na manu nhamu ndisi ya nayo, ya boga, katubora, rupere kusarazone, rauli manyoa, kwa senga, niti kani, Petro Domingo, Petro Jose, talamao Mwande Brizari, David Munish, talamao Sifartino, Mastri Anghanga, Angone Kaos, Nersi Trapos, Uruya Merko Dixon, Zambaro, Fazenda, Matana, Mery Pau Paulo, Ramo, Juntes Noia, Pasta Antonio, Dewao Mutongeni, Sanibia, na Martinho Greia, Jirime Antonio, Elia Floriano, Amirton Antonio, Kanyama, Sergio, Mandinhosa, Elio, Aperi Elio, Samuel Paulo, Costa dos Costas, Smerite José, Paulo Tungola, Manuel Pacho, Cascani, Kunawense, Waro, Arizundito, Andrudi, Mbabi, Nusivia Guino, Maira basa vai madi kupiria.
0: Tenda kwenye kwenye sandi popa mungumbu ambagare kutumiza mfula ya kutinchirayo karushi pfitira basi. Tangu kasaya kupfitira mazu mbaza karadindi.
1: Shadidi shadidi vai.
0: Tatenda baba tilikutipo mani buino. Tipeleke zeni basi mpaka na kuchena. Tangu munga kona mungu zapsa buino tumura kubwene serani.
1: Mukuronga tine pego meja shadidi meji mungu kutikukona kadukona nata jipa sikolvo kutikirani kutikira jiju tipa karenga ngarete peigu jaya tipa karajaya tulu tipa tairaru kutikira imu ya teksikira basa lama
0: oho Tatenda kwenye kwenye sanzatu.
1: Nasita.
0: Anu zakara zijisa kutintawa ninka inu alinkubwereka nangu kuncha yuko kutia tikarinafe. Ife tiripanu paratu yu Mosambiki. Manzatu pantawa ninka buhilo. Inda pesuru watati mulipo?
1: Tidipo, tidipo.
0: Tizwane na mwezina.
1: Robson Antonio.
0: Baba, Robson, Rockison.
1: Robson.
0: Ah, Robson. Eya. Tuzene baba Robson Antonio, mkutufila ntendo upone.
1: Tivone kakuna Marara Central.
0: Wow! Ho ho! Mbeseri wakuya vidira umu watipigida ntawe zino Marara Centro Nkati mwanchigawo chatete Eya, mbeseri wakuya amba Omwe watipigida pantawe ningeno Tuzenu buwe kwa kumarara kulitani?
1: Na kumarara kulipobosu Kwa kumkulambu lukakira basi pangono pangono Kapa talekeza hapa
0: Basalanyi ndi umalidekeza uranzatu
1: Nego pane.
0: Basa mwalilege zaro, basa lanyo lomu mkalipata.
1: Ati kaomba zumatizolo, sono tibe za kwa nisa basi kututenta, zutamala kutungunuka na mazi.
0: Oh, kumungu wa pumba kuna kwene?
1: Kukunu wa pumba, matale, matale.
0: Mm-hmm. Mazi ya mwaya ntandiza?
1: Ah, kunama ya ntandiza lini.
0: Ya ntandiza lini tangurashe ndaji?
1: Inati kutitikonzekere za minda.
0: Tati, ife tabunza, mazi ya mwea ya ntandiza, mwati ya nitandiza lini, ya ntandiza lini, titangurashe ndanyi. Halo? Ndegani kumbaluza mpata kakaramba muna ni mbasa. Mulipu anzatu?
2: Tidipo, tidipo mbuya.
0: Ma, kurokoto. Titu wane na mwezina mwabwela na mpamfu, imwe?
2: Shwao, vito rino kela, so wana kuno kema boroma, wane.
0: Ntofu wa boma.
2: Kwa mpamfu.
0: Ntofu wa boma. Shwao, vito rino kela.
2: Kwa mpamfu.
0: Nsiku zenza kapuwa ntelu basa, aristolo di forga. Umbo ondo kala forga, nsiku ninga zimwezino basa.
2: A vale la fia per la pomovano vano, o semi vano vano, che va panore va maggiudici.
0: Ah, per un canama, vuoi dire muri cupema, di muri cupema, ma lo hanno imputato a muri.
2: Ah, mi rimba, per esempio, vuoi dire muri cupema, ti chiamai che va a muri cupema, ti vanno a su cupiravano cavano.
0: E cunama ni picado, ru?
2: Ah, sono un bel la Bibbia.
0: Ah, basi, mazzuagari. Dai, se non mi imbassan zat.
2: Ah, che vuoi fare il basso, vanno vai.
0: Eia. Ah, ma devo fare il vega.
2: Ora, Savano.
0: Muntu sa giocare?
2: Ah, ma non come di Zambolero, ma non è il Gabuia, ma ci mettiamo in Gabuminato. Ma furono con le finestre che sono attaccate a Femabri con la Vigi.
0: Ah, ma non è da lì che Fema tengo la futa Nessa.
2: Ma scusate, perché il cagliambo bisciato, ma noi non è in cagliambo di qua cena.
0: Ine nae ti awangamba pika kachasu, nga kukulisireni msoro.
2: Ah, na, da wanda vila duro pensawa veba, bisciato ya mbila kuwa kule, da fika kumba ve, da fika tompo, ah, kibu kukwanisa, bankulia kila majojimuno, da isi ama bisciato. Ya kachasue nata.
0: Ah, mufiki kumimu kwa wazinza.
2: Na, da, mbaka digia bai.
0: Uyumbo ushwa umba ntaza tandiza mwanzashi maronda mwape. Mwendu kutatza maronda mkara wati ne?
2: Ae, mwe nata kada umia ya mwe, tifuna ya mwe ae.
0: Ini ndika nati kuruwa nsengwa. Mkulu watano utiada umira.
2: Nata. Tumba zuwa gale.
0: Ea. Baba Joao.
2: Bye.
0: Nzauti muntu ukataza kusheza na nkaramba mbaluza bzabwino.
2: Ah, pamwepo ndaona umbaruzali za dilo za bunoze.
0: Bas, waruza ndipo.
2: Antene boyo.
0: Ah.
2: Mas munga kala pabula, munga kulimiza muvita kwa wapani baba kwa wapani kwa wapani kwa
0: wapani
2: kwa wapani kwa wapani ya voyo.
0: Ayai, mtu wantu wensena vesele wensa ishtakupa uka kutu mtu iwaramba. Ha? Apo ndika ishtu jimtu wakabise bise tangurachia ndi, tangurachia ndai.
2: Na hata, zata, wapadesha, zata, mubide.
0: Ha?
2: Mubide bai.
0: Wamupunzila mtu ba zinji, mkuti ndanyonyo, wensi hapa. Lera nka kubwelela kukonde, mtu mweo nka mfuma?
2: Haa, ungekitanyi kumfuma yo.
0: Ayai. Pana pindulanyi, jakabise bise, kuti bzitzapfiri padesha, mara jambi padesha, mwela padesha letu.
2: Fayashe.
0: Haa. Fitzimana mwanzangu wa konsekera tani. Ife titi tipolike pantawe zishanu, ndidi ndikale mpompomu, kuti ndetzambe na chotokolia. Baba Kiara? Oh, andi tawa yawa. Ya. Karana magireta mwelero ni nziku ya pandro. Stona festa. Stona festi shatu. Muripo anzatu, muripo, muripo. Muripo, muripo, muripo, muripo. Tati muripo anzatu.
3: Masibesi, masibesi mbuya Mario.
0: Eh ya, cheswa nikulira. Mwati pata ufiti. Kwa di mwendi mwenyani?
3: Wano amozu uzense, shigao shamanika, boma la guru mutu atanda nhamo ndishanayo.
0: Tati zina ndi mwenyani?
3: Nhamo ndishanayo, shigao shamanika, boma la guru.
0: Nhamo ndishanayo?
3: Mwaona.
0: Ndilo zina lani mwero?
3: Ndilo mwerelero mbuya Mario.
0: Eh. Muda basi na kubone zina limweli.
3: Magolo basi kuli unga kubonela kunga nyanya umba zaitzika zina kuli kubonela ndika nago.
0: Guru ni nkuruense mbalibone kwenye kwenye guru wache.
3: Munga fika pakarata ngambu na ngambu tanda tanda nyama sonje. Maona.
0: Eya, ti uzenu pamwe basa nyama sonje palitana nzatu.
3: Mbuyo shitarino maritemo vano vanyama sonje paribunubunu letu mati basi kukunu shimpevo shakulubramu zaone dejera maningi
0: wandru hawa zolera kupsa
3: azi shitarani kodi tulakaraba zintu ziruku shinja iti kodi utupuru zivayi mga zana tembila mwesi wakuyamba wa utupuru kujirumati kupumba kujijesama mbuyo mbuyo kanada tona kari
0: Mkuti mba kalimbo wa kusamba, tangwa ilika zinji ka zinji na karuma mbaraza usamba.
3: Kodi, mingana kusana mbuya, fituri mbale kemo, mpevele kare mwankuru, paduenya, songo, nofika, kwa samba basi, mpevele kare mwankuru vini.
0: Munti nsomba ili mazi mba kalishi mwa mazi, ntawe zense?
3: Na hata mba mwali ni mazi, maji ya, ifadhi ngando kupa basi, ita, tapakuso mba tamanga kachula ba.
0: Tsono kutu mkalimbo na, tsono kutu mkalimbo na agazi, ba mui tsono mpevoi.
3: Tenemo, tenemo mbuya.
0: Ndakupata.
3: Ma. Tenemo man.
0: Ifanzano di papando.
3: Inde letu.
0: Inde.
3: Maona.
0: Muntu zapza kutani.

0: Tati mulipo adzatu.
1: Ivo zilipo vainkuru.
0: Eya. Tuzena adzatu mukupfira tebe kuponi.
1: Bairo Mateo tosamu temba.
0: Mateo usasamu temba dzina.
1: João Paulo Cezo.
0: João Paulo.
1: Yeah, João Paulo César, baba.
0: César.
1: Inde, inde, venculo.
0: Yeah. Kula muka patulo, gani?
1: Sabe, chama muka patulo, vai, ven. Inde, inde. Mas já tá muka zagantado. Mano, toba.
0: Escadone, Sanchian.
1: Ah, boba, chegunesa, bacaribe.
0: Mwachero, kufuantedwe.
1: Kupfuatele na shedari meito nukuzagari kuzivivi vantidewa mba karabasa. Pazinji hapa vai.
0: Aha.
1: Eh, pazinji mba karabasa wanuweni.
0: Eya.
1: Maona hatu babu.
0: Imwebo mulimuno munzinda. Munza tipelekeza aya ine.
1: Inibano kunjao mkwando kushena nukusigiraru nubiraru mweko vai.
0: Munza istanafe chotokoria.
1: Indi ndi mwe ave kwa manda shita soti nda tambira shaveo vina mkweni nda tambiri kamiza. Mwona atba.
0: Ne, takupana nzatu.
1: Indi.
0: Takupana nzatu. Munga ishenzero ya buino rusu la buino limwero.
1: Na, mwena la vani fatari nga.
0: E ya, ni ntengalini mafala mazinji na imwebo na kunumola kare kutimu mchibwe lera mweka. Ninti kumwengo ndi munga zazile mafala mazinjisa munga kana mwawe wa kuzashita na fembali. Tili kulipeleka nukutu kuna bari nanasi.
1: Chauyama tupeka kulima na kakangu wa Rosa Rumao. Kuna mwanangu Maria Shumao. Erika Shumao. Karala Shumao. Antoninho Shumao. Isakeri Shumao. Kuna barangu Beauty Paulo. Cesa Paulo. Samuel Paulo. Mito Paulo. Crispeto Paulo. Kuna kumakazangu zumozikoneka Samua. Amina Paulo. Graça Paulo. Birinha Paulo. La Bega, Paulo, una Zuasang, una Amazon, but didn't do a Sharuza when you move Samoa, una Bai Vituro, una Bai Samueri, una Bai Ostefi, una Bai Richardi, una Man Giovania, Magonio Mogo Samoa and Guzarinde, una Bai Armindo Dirismo da Silva, una Gatere Shimoma, una Bai Zea, Mogo Samoa and Guzarinde, una Mijorang, my Melida Lucy and Guziarinde. Una mantido magonero magando wana ubozi kutarimbi na gazao Isabel Romao, Fejibeto Romao, Chico Romao, Tito Romao, Rafael Romao, Chico Romao, Vitor Romao, Zefa Romao, Nastasia Romao, na Drango magonero amarizo na maiki miriendo kutarimbi, una vaishivu chostama mbaziga na zina na maduji dugudi arimbi, kuna shamurangu magoneka Samoa Dini Ndugudarimbe. Kuna zangu mwagirekyo mpena boti vende boste. Kuna vayi vende gadole vawali Ndugudarimbe. Kuna mai Shina Arabega Ndugudarimbe. Kuna mai Dose. Kuna mai Rida. Kuna mai Florencia. Kuna vayi Richard Ndugudarimbe wabote na mamea Ndugudarimbe. Kuna wensu wensu ambanijua Ndugudarimbe. Na zangu mwagoneka nawa paparaka sudadi. Kuna iragi abiri Ndugudarimbe. Kuna ziga mbaziga na shimbarami Ndugudarimbe. Kuna Jesse Ndugudarimbe, kuna Rui Maganizo Ndugudarimbe, kuna Vuango Mbwaneza Matundu wa Poyo Masingenti Ndugudarimbe, kuna Rui Maganizo Mbwaneza Mbenga Ndugudarimbe, kuna Rui Danieli Ndugudarimbe, Tiu Madia Ndugudarimbe, Tiu Izaia Mbwaneza Marizi Ndugudarimbe, kuna Eva Brazi Warimbe, Rui Brazi Ndugudarimbe, kuna Maria Ndugudarimbe, na Wesu Ense Manizua Ndugudarimbe, kuna alugudu mwagoratu Mosambiki Ndugudarimbe kuna mbuya imeweledu mali gemu Ndugudarimbe mwulimbe ndugweni mwungu wa tukudeni babozi na banjaranu kuna mbuya kuna vayi Celestiano Diogo Ndugudarimbe kuna Armando Kemu Ndugudarimbe kuna vayi Noa Shilimampunga Ndugudarimbe kuna Alberto Langizoni Ndugudarimbe kuna FM Dutawa Ndugudarimbe kuna Asma Manuele kuna mai Odila Benita Ndugudarimbe kuna Manuele Radozo Ndugudarimbe na mbuya Onezo Joe Tondomuna Ndugudi Arimbi na wensense amalizua Arimbi vantaini vankuli ngazivoyo na maliza bago
0: makurukota nzato trikuti tatenda pa ukaranafe
1: tatenda kulingweni vankuli vabote reo ushena tukunani mwekutumeni kama kutoka majati kone nangu bago Mwana tayangu nini mzakama kudowa mpenda kumui. Mwana.
0: Tsono.
1: E, maji.
0: Mukafuna jiani.
1: Ah, imewano nengafika. Mwego.
0: Hmm.
1: Nah, mwisho kufuna maji. Vina kubesu nja kwa kena mwego mwora mbila kamisa vishini kesu na mwene weni. Ah. Mwana rupa.
0: Ya.
1: Hmm.
0: Ah. Da kubani, tinza kuonana kumwego, ayayi munza rona.
1: Ah, si mwana kujwani nezu, kujwani gani. Ngozo, mbuya maje mwawali hapa.
0: Tatenda.
1: Tatenda vya zivabotu basa buini.
0: Uzani gara pezeri watu kutukutukuru kuna hizo ndazi katate zwiri tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit kuti mukhale pafupi pechikadzi chamumbepo. Muli panzathu?
2: Amuna rabwera, amuna rabwerera, mukhati gwinya.
0: Kusauka, rekani pathamanga ndagwinya munthu, mukakhala mudasauka. Kumbaluwa padesha, munthu une, kakiretu kakhadamala, ne mukhati atigwinya, kusauka.
2: Mwandi gwinya pai, mwandi gwinya pai.
0: Ndine gwinya munthu ine, mphene kekeke pana mwana Mulungu.
2: Zana damuona.
0: Ine ndamuona.
2: Ndakutakubva.
0: Ndibe kutakubva ine.
2: Ndakutakubva pai.
0: Ndine kutakumuona ine. Chikhulupiro ndinacholetu ine.
2: Pantha yache kodi mudzimbane sambo.
0: Tsono malizane ndipo kankhani kanu komu mkhala kasiza kale. Nayo nakutasa kwanu kuchita kuenda kapfunza mizimu kuti mudzatawire bwino.
2: Felicia, Zabura Jona, Noah, Rambremoia, Zabura Guna, Jogi Kiara, Maniga, Rambremoia, Zabura Sebastian, Jogi Kiara, Wanega Maganga, Rambremoia, Mana Richard, Rambremoia, Maria Kiara, Rambremoia, Mana Etia Erguana, Kiara, Rambremoia, Zabura Gloria, Rambremoia, Zabura Zizra Kiara, Zabura Vegas Apostle, Zabura Shamalang, Babush, Story Magazine, Madame, Manu Madame, has Vedu Zebrito, Pedro Mangano, Zabura Tamushana, Zabura Nawes, Manizio Rambremoia, Orlando Governor, Rambremoia, Renda Rai.
0: Tatenda kwenye kwenyesa tiri kuti mwishita wino kutipuila ntendo kuti mumalisi kankani kanuka na kusauka kwanuku basi mwa ndakunye mtu hini?
2: Naza kusauka kuti kutabwele hantu kuti shita nimbo kuti amunaguru kukasa kwamba shita nebo hende.
0: Nangwesa kani?
2: Mkwana sangi shita kulati nate nkata saya mpandole mwandipunye mpandole mba zatine tengani mpandole nkwantuko kumufuna basi.
0: Ati nkwasa na mebzara kamangali tzito. Tsono chingwe chile mwenda kapataniza na chara cha mkwasa.
2: Mwana sabati.
0: Ndi mkwasa wa yamba. Bye bye mwamanga bunyu bye.
2: Bandami. Kama zawari komani.
0: Sala nipuina nzata trikuti titi tuonane zawari kachoka.
2: Tavenda bye, tavenda bye.
0: Zena zatu zina?
1: Argentino Domingo Shimakashi.
0: Ndiwe kupesesa?
1: Argentino Domingo Shimakashi.
0: Baba Argentino Domingo. Muli kupfira ntero kuponi?
1: Kuposhta mandiye district ya Guru province ya Maniga.
0: Ibu machora mwatenga radio yense kumweko?
1: Shadidi vai.
0: Mandiye guru.
1: Ndo anoleru vai.
0: Kulitani kumwe kwa nzatu?
1: Kuno vai soro mpura basi. So kuri panta ino shatwa ima.
0: Ya ima
1: vai.
0: Aha.
1: Areshi mbamba shikali mapompomu jara shikuza mpili na manta na uerera.
0: Chimbabashi mwagachi zula kuchikuza mpili.
1: Rashikuza mpiri jaa kumu madzia kubwela kubwela rashitamanta kuri shinzaenda.
0: Apa chika uyu munchibwezera pomwe mundamo?
1: Ah, neve nishinga uye songu changa basi bai.
0: Ah, chikada umagare.
1: Ah, chikada umagare bai.
0: Ah, tsona mbaro atene poyo mukati chimbamba takachibwisa mphiri muno. Ningapina kupetsa mwakachizula ndimbamu kuti muchiweretse kuphiri kuno pemba.
1: Ne, ne, bai chikada umagare sori kale ani kampompom.
0: Oh! Ah, pano. Pano mwarora mafara kupfeka.
1: Shadidi.
0: Ah, mwafiro mafara kupfeka.
1: Shadidi my game.
0: Tatenda kwa